ragazza, grazie da farsi al una piazza, ovazie, forza Lazio, con 24.000 baci, 4 formaggi, capo di tutti i capi.

ragazza, grazie da farsi al Napiazzi, ovazie forza Lazio, con 24.000 baci, 4 formaggi, capo di tutti i capi.